Sister, I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a bravo. I'm a brav